Ria di conca camino. Ria bina. Oja monati. Reja monati. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

re a di konka ka mino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

monate ate go nena jalo di kakapa tsa mino bana ba batona ba ile gore ba ntse ba dire jalo di wave tse di tona tona re bua jalo ka Ezra Nathings a repula

Re a di conca camino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.